0: tu. Marina Club, Jesolo Lido.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che frega c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
0: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli.

Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
4: dalle 11 alle 13,
3: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.

0: 8 da 90 la mattina, presto qui su Radio Company, sempre a quest'ora, belli carichi per risentire la grande musica degli anni 90. Iniziamo con i Black Box and Everybody, Blue Pearl con Naked in the Rain e gli Air Kale Watch the Stars.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Captain the Starlight, Blue Pearl, la bellissima Nikita in the Rain e poi Black Box con Everybody. Non metto un po', ritorniamo con gli 883.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Marotonello, cioè di Jenica la console, ed ora gli 883 con un deca. Sentiamo anche All Saints, la versione di un pezzo degli anni 70 di Lady Marmalade. Stefano Secchi che salutiamo con Keep on Jamming e poi The Fog, Been a Long Time.

Dog con Been a Long Time, Stefano Secchi e la sua Keep on Jamming, All Saints, Lady Marmalade in apertura, Max Pezzali i suoi 883 con un Deca. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo questa mattina come sempre con la Family.

0: di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio. E a illuminare la notte, lo spettacolare show pirotecnico a cura dell'azienda leader al mondo, Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Padova. Partner, Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Company! Radio Company, con la Family.

0: euforia.
1: Jane, Mac e Bass su Radio Company nella Family. Piccola pausa, torniamo tra poco con lo sfigometro.
2: La Family Beach Club.
3: Noi siamo la Family.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it. Chase
8: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party.

estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: cosa fai? Più. Questa sera lei e Noemi su Radio Company nella Family c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, riuscite a vivere l'amore con l'enorme disinvoltura, va tutto più che bene, soprattutto dal punto di vista erotico, quindi insomma siete in attività, ecco, siete proprio in attività. Sfigometro meno 19, rotometro 100%, bravi. Toro, Mercurio vi regala una lucidità invidiabile. Pensate velocemente, motivo per cui tutto quello che fate va in realtà nel senso giusto, senza alcun intoppo. Sfigometro meno 18, rotometro 96%. Gemelli, sul lavoro va tutto più che bene, liscio come l'olio, non dovete neanche fare la fatica di fare funzionare le cose perché avete il pilota automatico. Sfigometro meno 17, rotometro 86%. Cancro, la testa viaggia veloce, siete intuitivi e questo vi permette di raggiungere degli ottimi risultati, soprattutto sul lavoro. Sfigometro meno 18, rotometro 88%. Leone, nel complesso ottime energie vitali, ogni tanto sentite magari gli acciacchi dati, che ne so, dall'età per esempio, o magari può essere anche magari dall'aria condizionata, dal caldo che vi sta mettendo a dura prova, fate voi, in ogni caso comunque riuscite a fare tutto molto molto bene e ad alzarvi dal divano senza grandi problemi. Sfigometro meno 6, rotometro 11%. E poi Vergine, avete il favore di Venere ed è lei che dovete ringraziare per le notti di fuoco che state attraversando. Siete felici con il vostro partner. Sfigometro meno 18 e rotometro 99%.

0: Bilancia, tocca a voi. Imprevisti sul lavoro che vi fanno rinviare qualcosa di importante. Aspettate un momento migliore per prendere delle decisioni. Mi raccomando, perché adesso siamo ad agosto, non si decide niente. Sfigometro meno 6, rotometro 13%. Scorpione, giorni di tensione per la vita di coppia. Cercate di contenere gli eccessi di prepotenza, di gelosia, e andate incontro al vostro partner, altrimenti rischiate di rimanere soli. Sfigometro meno 5, rotometro 7%.
1: Ciao Enrico Sisma, fai schifo.
0: Sagittario, noiosi imprevisti in campo lavorativo che vi daranno non poche rotture di scatole da risolvere. Per fortuna siete risoluti e ottimisti, li affronterete ad occhi chiusi. Sfigometro meno 9, rotometro 11%.
2: Ma complimenti.
0: Capricorno, comunicazione affettiva facilitata da un cielo armonico. Affidatevi completamente al vostro partner, che saprà farvi stare bene. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Acquario, ottime energie vitali grazie al Sole e Marte in aspetto armonico. Oggi, soprattutto, potete spaccare tutto da quanto vi sentite forti. Sfigometro meno 19, rotometro 94%. E poi Pesci, momenti felici e di grande trasporto erotico con il vostro partner. Venere mette in evidenza il vostro lato più erotico. Se siete single, quindi preparatevi, non lo sarete ancora per molto. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Carlotta, la devi smettere.
4: Cioè, riferimenti a cose,
3: dai,
4: persone,
3: cioè, veramente.
4: E sono del tutto casuali. Allora, ma tu lo sai chi che dice ciao Enrico Sisma, fai schifo?
5: Chi?
4: Tu lo sai chi è?
3: No. Chi è?
4: È Carlotta con la
0: chi
4: voce modificata.
0: Sì.
3: Ah sì?
0: Chi è che lo pensa davvero? Io.
4: Guarda che veramente però
0: no.
4: Buongiorno amici, ancora questa è la family di Radio Company. È appena andato in onda lo sfigometro. Adesso Gio ci dirà con un ragionamento ben strutturato come mai e chi è il vincitore di oggi, il segno fortunato di oggi. Vai.
3: Non ho molte idee oggi, non ho molte idee, devo essere sincero. Però prima avete
4: però
3: citato...
4: provaci lo stesso.
3: Certo, prima avete citato imperatore romano, Augusto, il primo imperatore. Tra l'altro il 15 di agosto effettivamente era la giornata dedicata proprio ad Augusto. Cioè la
4: sì,
3: giornata...
4: ma oggi è il 12.
3: Oggi è il 12, infatti, ma lui ha già detto per tre giorni prima, in anticipo, va bene lo stesso.
4: Ok, e?
3: Secondo me, Ariete...
0: Pesci.
3: Da davvero?
0: No. Buongiorno, ma fai schifo in questo gioco.
3: Ma che cavolo,
0: sei
3: pensi, l'ho detto prima
0: fai
3: giorno.
0: Veramente, guarda, allora, ma sei devastante.
4: Posso dire, fa schifo del gioco, ma oggi ha il segno fortunato in mano.
3: Beh, amici dei pesci, ritroviamoci tutti, pesciolini.
0: Pesciolini.
4: Allora, amici, amiche, dopo lo sfigometro, come sempre, il consueto disco alza volume è pronto. Gio, se vuoi.
3: C'è, ce l'abbiamo.
4: Creiamo un po' di suspense, però.
0: Tanto, abbiamo così tanto tempo da perdere.
4: Sì, infatti. Vai!
6: Ora, alza il volume!

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: d'amore, lui è Saif qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, questa è la Family e sono le 8 e un minuto in questo momento.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Stamane l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci. Salvini contro il conduttore di Report si prenda una pausa. L'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, così Trump. Secondo le autorità pakistane un accordo USA-Iran sarebbe comunque vicino. Europei di atletica, Nadia Batoclitti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili. Bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, delusione per Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori.
4: Ho provato a spingere con tutto quello che avevo e cercare di arrivare in fondo nel migliore dei modi, ma durante la corsa è saltato praticamente tutto. E dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
3: E agli europei di nuoto di Parigi, oro per Quadarella, quarto titolo europeo negli 800 stile, Martinenghi si prende 100 rana, bronzo per Cerasuolo, da Sara Curtis terza, prima medaglia azzurra nei 100 stile libero, Razzetti argento nei 400 misti. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Com.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: I Can Wait qui su Radio Company. Dovrebbe esserci la sigla rock, ce l'abbiamo?
1: Aspetta.
2: Cioè, un attimo.
3: Uno,
2: aspetta.
1: Due.
2: Ma io non so neanche se, tre, sono, se sono su, se quattro, mi state sentendo. Io sono in talkback. Ma vai tranquillo, Joe.
0: Oh. È ancora lenta, non ci posso credere.
1: Che difficile,
0: no, ragazzi, questa settimana veramente.

0: amici, buongiorno alla family. E adesso ti chiedo una base Interstellar. Via, via, via, perché merita proprio questo. La cosa che devo dire, sì, certo.
1: Ma gioco, come arriva lui alle 4 del pomeriggio?
2: Così, sfinito. Con questa canzone.
1: Sì, no, torna invece... a casa in silenzio guidando con questa canzone. Sì. Vai, scusa, sua.
0: Base questa adeguata perché occhio al cielo, perché questa sera 12 agosto c'è l'eclissi totale del sole, amici. Allora, totale però soprattutto in Spagna, qui da noi sarà parziale ma comunque notevole. Nel nord-est Italia, per esempio, la luna arriverà a coprire circa il 90% del diametro del sole. Si comincia verso le 19:25, 19:30.
1: Scusami, ci confermi che il 90% quindi è quasi tutto?
0: Eh beh, certo, manca il 10%. Però in Spagna si vede. Vabbè, ma in Spagna è totale. Che c'è?
1: No, lo so, era una domanda stupida.
0: Ah, ok, va bene. No, era solo per dire che qui qualcosa vedremo ancora di luce. Mentre in Spagna, però, è proprio. Cioè ci sarà buio.
1: Quindi okay. Ci confermi che in Spagna è tutta?
0: Sì, vi confermo che in Spagna è tutta.
1: Ok. Scusa.
0: Ma anche a Torino, per esempio, in Piemonte, nord-ovest Italia, sarà del 95%. Ti confermo che
1: quindi
0: non sarà...
1: ci confermi, scusami, che il 95% è... in Torino sarà quasi più del tutto.
0: Quasi di più del
1: quasi
0: tutto.
1: Meno, qua... no, quasi meno, no, un po' meno quasi di meno. Tutto.
0: Bravissima, bravissima. Comunque, si comincia dalle 19:25 alle 19:30. Ti confermo che è dalle 19:25 alle 19:30.
1: Guarda, l'avevo capito, non serviva che me lo confermassi, era chiaro. Okay. Il quindi momento... mi confermi che è verso sera?
2: Sì. Scusa, ma appoggi Bonsi in provincia di come si vedrà? Cioè, di che percentuale?
0: Non lo so, lo devo chiedere a ChatGPT.
1: Scusa, Foggia invece?
2: A Foggia?
0: Allora, Foggia secondo me, per come è spostata l'Italia, forse sarà un 85%, 80%.
2: Infatti, perché è un po' tipo a sud-est Foggia.
0: Esatto. Bravo.
1: Scusa,
0: bravo.
1: Invece a Senigallia come mi sai seguirmi?
0: Ragazzi,
2: no, lo... Senigallia, linea d'aria, siamo su a Foggia.
1: A Trapani? D'aria.
2: Trapani non c'è.
0: Basta, posso finire?
1: Scusa, piove di sacco, si vedrà?
0: Sì, certo. Allora,
1: Sant'Elena di Silea si vedrà, secondo te?
0: Basta, allora.
1: Ma quanta percentuale? Vi posso sto facendo delle domande,
0: Sì, ma io vi posso dare dei consigli per oggi ai nostri ascoltatori, visto che non siamo solo noi tre qua, sai, ci stanno ascoltando anche qualcuno magari.
1: Dici. Dai, allora, consigliaci.
0: No, allora, si comincia dalle 19:25 alle 19:30, quindi se avete voglia di vederla, quello è l'orario in cui inizia. Poi il momento migliore, quindi l'eclissi che sarà per la maggiore, sarà tra le 20:15 e le 20:20, praticamente al tramonto. Attenzione, perché serve un posto, perché non si vede bene da tutte le parti. C'è bisogno che sia il posto che vede bene verso, sia aperto verso ovest, ok?
1: Ah, ok.
0: Quindi se tu ti rivolgi verso est, è chiaro, il sole nasce ad est, tramonta ad ovest, lo vedrai verso ovest.
1: Sì, lo dice anche la canzone della Bella e la Bestia, tra l'altro. Mi confermi che a ovest è alla nostra sinistra?
0: No, è la destra.
1: No, è a sinistra.
0: No,
1: perché se tu guardi l'Italia, scusa, l'est è dove
0: no,
1: c'è.
0: Allora, se stai guardando la cartina è a, è
1: cioè se tu hai l'Italia alle spalle come ce l'abbiamo noi, allora tu dici che è a sinistra, a destra?
0: Allora, se noi viviamo nel nord-est, ok. Ma poi bisogna vedere dove sei orientato, ma che discorso state facendo?
1: Ecco!
0: Sì, certo! Ma se comprendi. Allora, prendete una bussola, va bene?
1: Bravo, okay. In campo, le basi,
0: guardate
1: una bussola.
0: Dov'è il nord? Guarda, ok. E ad ovest, comunque, quello che vi indicherà la bussola. Soprattutto, ragazzi, vi raccomando, questa è una raccomandazione da parte di Scherzi Seria. Non guardate il sole ad occhio nudo. Perché questa veramente è una cosa che fa
1: e
0: male.
1: E neanche ad occhi aperti, ragazzi, per favore. Chiudeteli poco, che poi si vede meglio.
0: Dai, ma...
1: A posto così, dai. Bene. Che c'è, Tiziano Ferro?
0: Mamma mia, veramente, Carlotta, mi hai fatto passare questa notizia molto bella, come se fosse veramente la ciofeca dell'anno. Metti Tiziano Ferro!

0: Ozuna su Radio Company e la Family. Amici, buongiorno. Questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme. Sisma, oggi voglio parlare del tuo argomento preferito.
1: No, non dirmi che sono le relazioni.
0: Sì.
2: Oh, allora fine, sì, sei cascata anche tu in quel vortice meraviglioso, sì.
0: Mi piace comunque le puntate della settimana di Ferragosto. Sono un purpurri di emozioni. E di informazioni altro, sì. Allora, i rituali che rafforzano una relazione.
1: Prego.
0: Il primo rituale, il rituale di chiedere come è andata la giornata, che non è solo una domanda, ma è anche un modo di dire: guarda che sono qui per ascoltarti, quindi sì, io mi raccomando, ogni volta che il vostro partner torna a casa, buongiorno, ciao, benvenuto, bentornato, come è andata la giornata?
1: Ti interrompo anche su questa cosa qua per dirti che non solo bisogna chiedere come è andata, ma bisogna chiedere come stai, perché è differente. Il come è andata è come è andata la tua performance giornaliera, il come stai implica proprio il chiedere come stai una persona, vedi?
0: Ragazzi, non puoi batterlo in questo campo.
1: No,
0: non puoi
1: certo
0: battere,
1: che no.
0: Suo. Poi il rituale di dirsi buonanotte, perché con un gesto, una frase, una carezza ci si sceglie ancora alla fine della giornata.
1: Siamo
0: quindi,
1: d'accordo, ragazzi.
0: Ogni sera quando andate a nanna, buonanotte. Poi il rituale delle vostre piccole complicità. Che ne so, vuoi ballare? Questa sarà la nostra canzone. Quelle cosine proprio solo vostre. Magari un soprannome, una battuta, una canzone. Quei piccoli codici che capite solo voi, sì?
1: Dimmi la verità. Io lo so, tanto lo so. Non c'è un soprannome del tuo fidanzato?
0: Non, no, il suo soprannome, che io gli do un soprannome che è il diminutivo del suo nome.
1: Ah, ok.
0: No, il diminutivo del suo nome. Io invece non ho alcun soprannome.
1: Ma non è vero.
0: Io sono esattamente Carlotta.
1: Ma non è vero, qua ti chiamano Carlo.
0: No, io stiamo parlando di relazioni.
1: Ok, tu sei Carlotta. Quindi non c'è nessun nomignolo?
0: No, zero.
3: Ma neanche Cucciolona?
0: No.
1: Cucciolotta?
0: No, solo tu mi chiami così, Gio. Solo tu mi chiami
1: Cucciolina.
0: Dai, andiamo avanti. Poi il rituale di dire tranquilla o tranquillo, ci penso io. Preparare un caffè senza che venga chiesto, fare una commissione per alleggerire l'altra persona. Madonna, che spavento! Pensavo fosse qualcuno che mi sta chiamando.
2: Pensavo fosse
0: io. Piccoli, sì, piccoli gesti che rendono meno pesanti le giornate. Tranquilla, ci penso io. È una frase bella da dire.
1: Sì,
0: fatelo ogni tanto. Il rituale dei momenti di calma, una coperta, un film, una cena, condividere anche il silenzio, dei momenti senza pressione in cui non c'è nulla da dimostrare in una relazione, fanno bene. Poi c'è il rituale di fare insieme dei progetti, quindi quest'estate magari, che ne so, potremmo partire, dai, partiamo l'anno prossimo, faremo questo, andiamo a comprare questa cosa qua che ci servirà, insomma un viaggio, o parlare di ciò che verrà, immaginare il futuro insieme rafforza il vostro legame. E poi il rituale del contatto spontaneo, quindi una mano sulla schiena, Giovanni, questo è il tuo. Allora, questo è il tuo campo, il contatto spontaneo.
1: Mi raccomando, sempre con il partner,
0: Sempre con ovviamente il partner. Ma io parlavo in realtà di una mano sulla schiena.
3: Cioè, se è spontaneo, cioè può capitare
1: anche con altre
0: persone.
1: Chiunque,
0: ovviamente.
3: È spontaneo.
0: Guarda, una mano sulla schiena, un abbraccio inaspettato, un bacio dato così di passaggio. Sì. Gesti semplici che fanno sentire al sicuro. E poi i rituali condivisi, insomma, sempre con il vostro partner.
1: Scusa, ecco. Allora, due cose volevo dire. La prima è che Joe non ha il vizio di toccare, ma il vizio di mostrare. Che queste sono,
0: è vero, Gio, sì. Non è uno che tocca, Gio è uno che innanzitutto mostra
1: a tutti, poi tra l'altro senza distinzione,
3: no,
1: di genere,
3: passaggio. Però ad esempio io cerco molto il contatto fisico,
1: a me, sì, è vero, l'abbraccio,
3: cioè,
1: no,
3: lo cerco molto.
1: Piace anche a me. Ho una domanda però, perché fra tutte quelle che hai detto c'è una bella cosa, che è quella di ogni tanto di rimanere in silenzio. E voi col vostro partner riuscite tranquillamente a rimanere in silenzio anche per del tempo senza che ci sia una sorta di imbarazzo? No, sì. Lo so che adesso sto chiedendo.
3: Sì,
1: senza problemi,
0: sì,
1: cioè anche
0: sì.
1: Proprio. Mamma mia, lo state dicendo come.
0: Sì!
1: Vi è mai capitato un partner dove il silenzio fosse, ma non dico imbarazzante, fosse, forse lo volevate riempire un pochino tirando fuori magari qualche argomento?
0: Allora, secondo me all'inizio della relazione magari è una cosa che senti di più, quella di dover riempire lo spazio, perché magari leggi il silenzio come un po' noioso, come
1: sì,
0: tipo
1: come la noia.
0: Non so, che si sta annoiando, non è che magari non ha niente da dirmi, sai, quella roba lì, soprattutto se, cioè io penso che noi donne in questo ci facciamo molte paranoie, no? Tipo magari non ha niente da dirmi, sì. Chissà cosa sta pensando. E lui invece sta pensando a come chiamo la mia squadra del fantacalcio,
1: sì, esatto,
0: la settimana prossima,
3: vero,
0: perché
3: vero,
0: è così,
3: vero.
0: Cioè,
1: c'è quella famosa, c'è quella famosa storia che poi ritrovi in varie salse in realtà, dove lei va a letto insieme a lui, lui taciturno, lei continua a pensare, ecco, lo so, un'altra mi sta tradendo, sta succedendo sicuramente qualcosa, poi alla fine fanno l'amore, lui si rimette di nuovo a pensare taciturno eccetera eccetera, e alla fine lui, se guardi cosa stava pensando semplicemente alla sua moto e alle cose, oppure alla squadra del fantacalcio,
0: sì, oppure a dove ha messo la chiave a brugola, per dirti, no? Cioè quelle robe là. Tra l'altro, secondo me, succede anche molto spesso che a me fa sempre molto ridere questa cosa. Le donne, adesso non voglio generalizzare perché magari non è sempre così, però noi abbiamo questa tecnica di stare in silenzio aspettando che il partner ci legga nel pensiero, no? Ok, della serie, ora io non parlerò per 2 ore, così lui capirà che io sono arrabbiata, sto in silenzio per 2 ore e nel frattempo lui, ah, senti
1: che bello,
0: come
1: certo,
0: si sta bene nel mio silenzio.
1: È vero, questa è la differenza fra uomini e donne in realtà. Poi
3: mentre
1: non...
3: io ho una domanda nel caso opposto, cioè nel senso, è bello stare in silenzio ogni tanto, ma parlare nei momenti in cui non si dovrebbe parlare invece?
1: Cioè tipo mentre stavo guardando un film, stavo giocando con la PlayStation.
0: No, io sempre, la
1: oppure,
0: stavo guardando.
1: Oppure un altro esempio.
3: Ma ad esempio, che ne so, mentre lo fai, a un certo punto, sai, stavo pensando. Ma
1: no, vabbè, ma ti è mai capitato? Scusa.
3: Io lo faccio.
1: Io aspetta.
3: Io intanto dico che parlo, dico sì, no, perché alla fine, sai una cosa, quella casa lì che abbiamo visto non era male, se ci
0: mentre
3: pensi.
0: Mentre sei lì che ci dai dentro?
3: Sì, ami, perché lì
1: ma veramente?
3: Pensi, la tua mente è macina.
1: Macina
0: comunque.
3: Macina.
1: Scusa Carlotta, tu sei una di quelle che parla in momenti inopportuni?
0: Io per esempio mentre guardiamo i film.
1: No,
0: moltissimo.
1: Allora veramente però.
0: Ma allora adesso noi stiamo guardando House of the Dragon, no? La prequel di Trono di Spade.
1: Sì.
0: E io e il mio, ti giuro, noi lo guardiamo esattamente così. Aspetta, ma quella chi è? Ma aspetta, chi è
1: ma
0: quello?
1: Ma noi o
0: ma
1: tu?
0: Quello che io.
1: Ah! E perché se sei tu dici noi?
0: Perché lui ascolta, cioè perché la situazione a casa nostra è questa, però lui è in silenzio e io sono, ma quella, e poi la peggiore domanda è, ma perché quello i capelli biondi? Ah sì, perché è un Targaryen, è vero, sì, ok.

0: queste Secrets. Giustamente qualcuno dice, certo, tra le varie cose di cui stavamo parlando, no, cose da fare con nella coppia, piccole abitudini, oltre a chiedere come è andata la giornata e come stai, è importante ascoltare la risposta. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo.
1: La Family Beach Club.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: partner Latte Busche, trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner.

0: Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Family fino alle 9. Abbiamo perso per un secondo Carlotta, ma ci siamo io e te, Gio, non è un problema.
1: Mai stato un problema, amico mio, mai stato un problema.
0: Lo sapevi che non è in realtà una infrazione? Tu pensi che guidare con l'infradito sia fuori legge?
1: Allora, a me hanno detto e hanno sempre insegnato sì.
0: Sì.
1: Semplicemente perché c'è il rischio che magari la ciabatta si possa incastrare con il pedale.
0: Allora, in realtà sì, però, allora, guidare con l'infradito non è vietato. Molti pensano che guidare con l'infradito sia vietato per legge, basta indossarle per rischiare la multa. Che non è vero, perché nel codice della strada non esiste nessuna norma che la proibisca. Lo era fino al 1993. Poi quel divieto è stato praticamente abolito. In pratica il codice non parla di scarpe, parla di controllo del veicolo. La vera domanda non è che scarpe indossi, ma se riesci comunque a guidare in sicurezza.
2: Posso dire una cosa?
0: Ecco.
2: Secondo me nessuno dovrebbe, ma non solo guidare con l'infradito, uscire con l'infradito. Secondo me è questo che dovrebbe dire la legge.
0: Ma perché?
2: Perché sono
0: scarpe
2: da spiaggia.
0: Nel frattempo.
2: Buongiorno. Ciao, sono delle scarpe da spiaggia.
0: Ma
2: sono
0: no,
2: scarpe
0: no, vabbè,
2: da spiaggia.
0: Ho capito, ma sei mai andata? Vabbè, te non lo chiedo neanche. Ma no, tu hai le Birkenstock, ma che vuoi? Che sono brutte anche quelle. Comunque, Joe, tu sei mai andato al supermercato a fare la spesa in infradito?
1: No, no, io odio le ciabatte.
0: Ah, tu odi le ciabatte.
2: Proprio tu me. Che cosa usi? Cosa usi? Le zeppe?
1: No, a me piace allenare la pianta del piede. Quindi io proprio
0: a piedi nudi.
1: Tipo in Australia è una cosa che si fa spesso. Si cammina proprio a piedi nudi anche in mezzo ai supermercati.
2: Volevo chiedervi solo una cosa. Il fungo.
0: Esatto, infatti volevo chiedervi questo. Avete mai guidato a piedi scalzi?
1: No.
2: No.
0: Io sì.
2: No.
1: Ottimo.
0: Io sì,
2: si
0: ragazzi.
2: Si può fare? È una cosa che si può fare? No?
0: Sì, sì, a piedi scalzi sì. Perché comunque il controllo come tanto quanto con la scarpa del
2: l'unica vabbè, paura. Ma lo fai nella situazione in cui non puoi guidare con la scarpa
0: sì.
2: O magari.
0: L'unico mio problema è che ho sempre pensato: porca miseria, sto toccando i pedali con la quale insomma hanno avuto contatto con le scarpe per un bel po' di tempo. E quindi
2: vabbè,
0: ci sto mettendo
2: il piede
0: nudo.
2: Perché. Vabbè, ma chi se ne frega? Perché tanto comunque se cammini per terra è la stessa cosa.
0: Ma io non cammino per terra, è Joe che cammina per terra.
1: Ma io
0: scusa.
1: Lo faccio per allenare la pianta dei piedi.
0: Ma qua.
1: Delle

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Le 9:02, vi lasciamo con i Corpezzi, ne torniamo domani.
1: Radio
0: Ciao!
1: Company Time.
2: Ciao amici!
3: Company Breaking News.
4: Trump, l'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare Hormuz. Parlando con i giornalisti, il presidente USA ha anche detto: mi piacerebbe candidarmi, ma la legge sul terzo mandato è ferrea. Almeno 240 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nelle scorse ore a Cali diverse persone estratte vive dalle macerie. Stamane interrogatorio di garanzia per Walter Lavitolo, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Salvini attacca il conduttore di Report e una vicenda oscura, si prenda una pausa. Grande Italia agli europei di atletica e nuoto, a Parigi oro per Quadarella negli 800 stile, per Martinenghi nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti. A Parigi oro e bronzo nei 5.000 femminili per Batocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

Ma buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati. DJ M, Igor Pezzi su Radio Company, il mattinè di questa mattina fino alle ore 11 come sempre, in sostituzione alla Vivi che sta in ferie. Non so se oggi o domani, pensavo di chiamarla così per non fargli insomma dimenticare che lavora per Radio Company, quindi così giusto per rompergli le palle, mica per altro. Vabbè, buongiorno a tutti, oggi è il 12 di agosto, è il 12 del giorno dell'eclissi in tutto il mondo, si sta aspettando, o meglio soltanto in Europa, non in tutto il mondo, perché dall'altra parte del mondo non si vede un clitz, ma qui sì, quindi dovremo anche un pochettino capire dove saranno i tramonti più belli. Parleremo di tramonti e voi dovrete diventare i consiglieri, dove avete visto il tramonto più bello della vostra vita, dove lo consigliate, per esempio. Iniziamo quindi così, molto romantico stamattina, però vi spiegheremo anche il perché. Perché c'è un villaggio in Spagna, abbiamo accennato il discorso dell'eclissi l'altro giorno, c'è un villaggio in particolare in Spagna che addirittura, oltre a vivere l'eclissi, subito dopo, proprio pochi istanti dopo, vive il tramonto, quello che sarebbe un po' il secondo tramonto, perché con l'eclissi si oscura completamente tutto quanto. Un qualcosa di suggestivo, di naturale, meraviglioso, bellissimo, che la nostra natura ci regala ancora. Intanto andiamo con i Coldplay.

0: MCK Girls Next Door su Company. Buongiorno ancora da parte di Corpezzi. Buongiorno a tutti, invece è arrivato un messaggio e dice: io sono rimasto colpito dal tramonto nel deserto di Sharm el Sheikh facendo le scuole con i quad e lo consiglio a tutti, buona giornata, ma proprio a tutti, soprattutto a quelli che stanno ancora lavorando. Bastardone proprio, sì, ovvio, è ovvio, perché ci sono tanti quelli che stanno lavorando in questi giorni e pesano di più perché sono quelli che stanno per arrivare vicino a Ferragosto. Stiamo parlando di tramonti oggi perché c'è l'eclissi, stasera vedremo l'eclissi, come abbiamo già detto, parzialmente qua nel Triveneto verso le ore 19.30, bensì in Spagna la potranno vedere al 100% alle ore 20.30 ore spagnole, e lo spettacolo è bello soprattutto perché poi dà al tramonto. E allora la mia domanda è questa: qual è il tramonto più bello che avete visto, ma soprattutto qual è il tramonto che consigliereste di andare a vedere, che sia in Italia o che sia all'estero? 3332 688 688, e più tardi parleremo di un paesello, di un villaggio spagnolo che si chiama Avellanosa, Avellanosa de Muño, dove oggi vivranno due tramonti. Sì, loro là oggi vivranno due tramonti grazie alle eclissi. A tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: immaginatemi, o immaginatevi, scusate, di vedere un tramonto con i violini di J'adore, di Nico Haines e Fabio De Magistris, e magari lo stesso tramonto di Avellanosa de Muño, questo paesello, questo villaggio in Spagna che oggi vivrà l'eclissi totale, perché il sole va dietro, si nasconde completamente la luna, dietro la luna, formando quel famoso cerchio che diventa nero. Non so se avete mai visto queste foto, visibile non a occhio nudo, mi raccomando, ma cosa succede? Succede che si oscura, quindi si oscura completamente. Questo fenomeno sarà possibile al 100% soltanto in Spagna, ma non in Italia parzialmente, sia in Germania, un'ottima eclisse si può vedere anche in Inghilterra, ma in Spagna è totale. E in questa, diciamo, in questo paesello molto molto piccolo, nelle campagne di Castiglia, appunto in Spagna, si vedrà il 100%. La cosa strana e buffa, ma secondo me romantica, è che loro avranno la possibilità di vedere due tramonti, cioè il primo grazie all'eclissi, perché si oscura completamente tutto. Passa l'eclissi, qualche istante dopo ritorna il sole per quel che rimane, ma è già sul filo dell'orizzonte, quindi parte il tramonto quello vero. E poi quindi questo sarebbe insomma il secondo tramonto. Meraviglie che ci regala la natura. Messaggi invece che stanno arrivando al 333-2688-688 stamattina, perché io vi sto chiedendo qual è il miglior tramonto che avete visto in vita vostra. Ovviamente mandatemi le foto, come già qualcuno lo sta facendo. Questo è il tramonto visto appunto in Spagna, in Sardegna, a Turretta. Ciao da Mauri. Poi un altro, c'avevamo anche un audio, giusto?
1: Salve popolo di Radio Company.
0: Oh, buongiorno.
1: Un bellissimo tramonto l'ho visto un anno a Pantelleria.
0: A Pantelleria,
1: cosa meravigliosa.
0: Lo so. Ieri sera, ragazzi, io ne ho visto uno a Grado, nella laguna di Grado, qualcosa di meraviglioso. Quei tramonti là in laguna, non soltanto a Grado, ma anche, che ne so, anche nella laguna di Venezia. I più belli sono quelli autunnali, che sono, i colori sono ancora più intensi. È un qualcosa di incredibile. Allora, questa mattinata va via così. Qual è il tramonto più bello che avete visto? Mandatemi la foto se l'avete in archivio. E qual è il tramonto che consigliereste di andare a vedere alla 333-2688-688?

0: ma la testa gira. Allora, è arrivato un messaggio che mo tu mi devi spiegare. Perché io vi sto chiedendo i tramonti più belli, quelli che avete visto, quelli che consigliereste. E da dove, no? Sono fatti messaggi, Grecia, Francia, Grado di nuovo, Laguna, cioè. E uno mi scrive foto, un po' di frange, un po' di così di rami, no? Un po' di frange, così un po' di rami, mare, mare, e in fondo il pallone rosso del sole. E mi scrive, da casa. Dove abiti? Dove abiti? Perché io con un paesaggio così vengo a trasmettere anche ogni giorno, ma da casa tua, su Radio Company. A tra poco!
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate!
2: Trump, l'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare Hormuz. Parlando con i giornalisti, il presidente USA ha anche detto: mi piacerebbe candidarmi, ma la legge sul terzo mandato è ferrea. Almeno 240 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nelle scorse ore a Cali diverse persone estratte vive dalle macerie. Stamane interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Salvini attacca il conduttore di Report e una vicenda oscura, si prenda una pausa. Grande Italia agli europei di atletica e nuoto a Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile, per Martinenghi nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti. A Parigi oro e bronzo nei 5.000 femminili per Batocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Olivia Jean, Baby Steps su Radio Company. Allora, chi ci scrive, benissimo che voi scriviate al 3332688688 di fare gli auguri, però noi abbiamo una rubrica dedicata che si chiama Companiversario. Allora, cara Michela, anzi no, chi fa gli anni, Vale, devi andare sul sito di radiocompany.com e compilare il form dedicato al Companiversario. Poi Pischelli o magari durante il weekend faranno gli auguri ai tuoi amici, faranno le sorprese, peraltro potete prenotarvi anche in futuro, le prossime settimane, i prossimi giorni. DJM, io voglio parlare di cosa accadrà il 15 di agosto, che tu sei protagonista, lo posso fare, vero? Visto che è l'evento di Ferragosto a Prato della Valle, è imminente, voi non lo sapete, ma dietro le quinte c'è il DJM che sta facendo un lavoro mastodontico, gigante, perché c'è tutta una serie di frasi da preparare per raccontare questo viaggio, questa storia attraverso gli anni. E se non ho capito male, si parte da quando Radio Company ha iniziato a mettere i dischi, al tempo, perché eravamo alla fine degli anni 80, proprio a Prato della Valle, dico bene? Quindi questo si chiama Viaggio, si parlerà degli anni 80 con degli ospiti, degli anni 90 con degli ospiti e degli anni 2000 con degli ospiti. Mi confermi che c'è Tracy Spencer? Ok, per gli anni 80, benissimo. Mi confermi che c'è Cappella per gli anni 90?
1: Sì.
0: E poi c'è Valeria Rossi per gli anni 2000. Tutto condotto, animato, presentato da Mauro Tonello, insieme con Harry Morri e il DJ Nick. Ma avranno due console, una console unica? Tu non sai nulla? Perché voglio sapere ste cose. Sono due console. C'è anche Joe? Ah, c'è anche Joe con loro, giustamente, perché c'è il passato e il futuro, il passato e il presente, come abbiamo i nostri cinque, bellissima sta cosa. Battute a parte, sarà una festa unica, si chiama Il Viaggio a Prato della Valle, storica ovviamente piazza per Radio Company, sia per i capodanni ma per Ferragosto in questo caso, e dalle ore 11:30 ci sarà lo spettacolo pirotecnico, che è uno dei più belli non solo in Italia ma è stato dichiarato in Europa. Prato della Valle, lo spettacolo pirotecnico, mi raccomando, con Radio Company vi aspettiamo in tantissimi, andiamo con Amy Winehouse. Real.

Beh, è il caso di dirlo, momento d'oro. Momento d'oro, questi due ragazzi, Gabri Ponte e Giovanotti in tour, estero addirittura. Gabri Ponte che si fa i migliori DJ set al mondo, Tomorrowland compreso, San Siro il prossimo anno e quant'altro. DNA appunto è stata presentata a San Siro nell'ultimo DJ set di Gabri Ponte con Giovanotti. Ci fermiamo un attimo, l'ora del caffè, poi ritorneremo con un grande successo dal passato, uno del presente, e dopo ci salutiamo.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Siamo arrivati quasi alla fine, però voglio ricordare, prima ho citato il viaggio, l'evento di Prato della Valle del 15. Il giorno dopo, il 16, saremmo in Piazza d'Asiago, sempre con lo stesso format, il viaggio. Anche qui c'è un viaggio tra gli anni 80, 90 e 2000, e avremo come ospite Gazebo, per gli anni 80 chiaramente, Double D e Pups and Scar, tutto condotto ovviamente sempre da Mauro Tonello, e ci sarà Henry e il DJ Nick alla console. Questa doppia, diciamo, questa doppia data di Ferragosto di Radio Company, prima al Prato della Valle il 15 e il 16 in quel di Asiago, per festeggiare l'estate 2026. È il momento di Where is my husband, right?

0: What is my house band? Siamo arrivati alla fine, grazie DJM. Per quanto riguarda mattine, ritorniamo domani mattina sempre puntuali alle ore 9. Però prima di Snack, prima di Leo e Giulio Pego, ci sono le news con Vittorio Ferro. A domani, ciao! Sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Un tragico incidente ha scosso l'isola di Formentera, dove un cittadino italiano ha perso la vita in mare. L'allarme è lanciato da un bagnante che ha notato la vittima in difficoltà nelle acque della spiaggia di Levant. Nonostante un primo tentativo di soccorso da parte del testimone e poi l'intervento successivo di un bagnino che ha portato l'uomo a riva, ogni sforzo per salvargli la vita si è rivelato vano. Mi piacerebbe ricandidarmi, ma la legge è molto chiara su questo. Così il presidente americano Trump risponde sulla possibilità di correre per un terzo mandato alla Casa Bianca. Me lo chiedono tutti, dice, ma la Costituzione lo vieta. Riguardo al cambio dell'aereo di ritorno dal vertice NATO di Ankara a luglio, Trump ha detto dipende dal Secret Service, mi limito a seguire ciò che loro intendono fare. Ricevo molte minacce di cui non siete a conoscenza, aggiunto ai cronisti. Oggi a Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola. Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto la sospensione del giornalista Rai Ranucci, commentando servono chiarimenti. La replica del conduttore non si è fatta attendere, questo è un attacco alla TV pubblica e alla libertà di informazione, ha detto. La vicenda lega l'indagine su Lavitola, accusato di vari reati, a presunti contatti con esponenti politici e giornalisti. La richiesta di Salvini solleva interrogativi sul ruolo dei media e sulla loro indipendenza in contesti giudiziari delicati. Le operazioni di soccorso in Colombia proseguono senza sosta tra le macerie, mentre il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. Migliaia di persone mobilitate per portare aiuti nelle zone colpite. Acqua, cibo e beni di prima necessità vengono distribuiti incessantemente. Lunghe file si sono formate davanti ai centri per la donazione del sangue. La Spagna accusa l'Italia di usare logiche elettorali nella gestione dell'emergenza migranti. La replica non si fa attendere, stavolta arriva dalla Svezia, che critica apertamente il premier spagnolo Sanchez. La sua politica di regolarizzazione in massa dei migranti viene definita una pessima idea. Le tensioni tra i paesi europei sull'accoglienza e la gestione dei flussi migratori continuano. Lo sport, giornata super per gli azzurri. Agli europei di atletica e nuoto arrivano 3 medaglie d'oro. Comincia Nicolò Martinenghi con la vittoria nei 100 rana, poi tocca Simona Quadarella negli 800 stile libero. Nadia Batocletti trionfa nei 5000 metri nell'atletica. Marcel Jacobs si ritira in finale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere aggiornati, stream.it o scaricate l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, Snack con Leo e Giulio Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V.

0: tutti, Giulipego, Leo, DJM, questo è Company Snack. Sono le 11.07 di una giornata qualsiasi.
1: E io sono già l'anca sbilenca.
0: Bello!
1: Perché questa sigla mi fa sempre fare lo schiappettamento. Ecco. Solo che adesso si è bloccato tutto di un lato.
0: Ma sbilenca verso destra.
1: Sbilenca verso destra. Verso nord-est. Sì, nord-ovest. Fianco a nord-ovest.
0: Dipende come ti giri, però. Comunque la bussola funziona così.
1: C'è chi fa le canzoni a luci e tramonti a nord-est. E poi c'è Giulipego, chiappa tutta a nord-ovest.
0: Qualcuno che era convinto, ma a nord-est non tramonta il sole.
1: Non
0: ovvio, era
1: senso.
0: La regione si vedeva il tramonto. Povera Elisa.
1: Cioè, mi stai dicendo che luci e tramonto a nord-est, sì? Non si è sbagliata sull'orientamento del sole.
0: No.
1: Intendeva luci e tramonto
0: nella
1: a
0: regione, sì, quella zona.
1: A Gorizia.
0: Credo che qualche autore gliel'avrebbe detto, povera Elisa.
1: Poteva essere più chiara e chiamarla luci e tramonti a Gorizia.
0: È vero, quello è vero.

0: Medusa insieme a Dermot Kennedy, che bel nome, con Paradise.
1: Ciao, che bel bambino, come si chiama? Dermot Kennedy.
0: Sembra una pubblicità di qualche centro medico dermatologico.
1: Hai le verruche? Le hai da Dermot Kennedy.
0: Oppure sembra veramente una patologia del tipo della dottoressa Pimple Popper. Ma guarda, è solo un Dermot.
1: Devo farmi togliere il Dermot Kennedy che ho sulla schiena perché è diventato veramente grande.
0: Mamma mia, però voglio dire, un nome d'arte perfetto, credo.
1: Vabbè, non credo sia il suo nome d'arte. Se puoi sceglierti un nome, te ne scegli uno più bello, non scegli di chiamarti Dermot.
0: Ma magari mi ha detto così, mi ricordano sicuramente.
1: Scusami, faccio una ricerca al volo. Dermot Kennedy.
0: Allora, visto insomma poi la storia che è legata alla famiglia Kennedy, non è più
1: No, è il suo nome.
0: È il suo nome. No,
1: però, vedi, si chiama Dermot Joseph Kennedy.
0: Chiamati Joseph! No, perché sai che i Kennedy ormai hanno tutti usato tutti i nomi. E quindi
1: allora,
0: un po' così.
1: Dermot. Va bene, poverino, abbiamo cominciato discriminando Dermot Kennedy. Chissà come continueremo. Restate qui, amici, torniamo tra pochissimo.
2: Su Radio Company, Come on! L'estate da mordere. Radio Company.

0: Branco, Selena Gomez e Becky G con Te Olvido, Lala.
1: Lala è il sottotitolo, disco, non è che è un
0: disco del quale cercavamo qualche informazione, perché è un ultimissimo singolo, è uscito il 30 luglio, quindi fresco, certo. Abbiamo detto dai, diciamo qualcosa. Non so come mai il mio computer abbia deciso di funzionare in spagnolo.
1: Così.
0: Mi ha scritto: Te Olvido, Lala es un sencillo lanzado el 30 de julio de 2026 por el productor Benny Blanco en colaboración con las artistas Selena Gómez y Becky G. Es un tema pop en español que destaca por unir las voces de ambas cantantes. Puedes escuchar la pista directamente en Spotify. Perché sai che gli spagnoli,
1: sì,
0: leggono tutto un po' così, tipo il wifi e il wifi.
1: Certo, è scritto così, loro lo sanno.
0: Spotify, suppongo sia Spotify.
1: Comunque, Te Olvido e Ti Dimentico, Lala.
0: La. titolo del disco che abbiamo appena ascoltato. Sentiamo intanto chi c'è.
2: Ciao company,
0: ciao.
2: Siamo Marzia e Federico. Siamo
0: Marzia
2: in viaggio nel nord-est d'Europa. Oggi tappa da Lodz, Polonia, a Kaunas, Lituania.
0: Bello.
2: E poi andiamo su fino a Tallinn e poi torniamo in giù.
1: Eh beh sì.
2: Un saluto.
3: Ciao Leo, ciao Giulie.
0: Su colpo.
1: Loro sono la coppia perfetta, secondo,
0: sì,
1: me, veramente.
0: Sì, lui calmo, sì, pacato. Ciao ragazzi, siamo qui. Lei così.
1: Ciao.
0: Lei
1: allora.
0: Ciao. Ma del resto gli opposti si attraggono. Io penso che lui ami lei follemente proprio per questa cosa qua.
1: Sì, infatti, e poi anche
0: perché
1: lei
0: è pazza.
1: Bene, magari lui le dà un attimo di tranquillità. Però voglio dire, l'armonia di coppia non sempre è per sempre. Ecco, possiamo dire così.
0: Non sempre è per sempre. E soprattutto c'è una cosa che sembra interessare molto di più alla gente rispetto all'amore, che sono i soldi. I soldi purtroppo governano il mondo e sembrano governare anche tante relazioni. Ce lo dice un sondaggio.
1: Sì, è stato fatto questo esperimento. Insomma, hanno provato a sentire tante persone, tante coppie, e mettendo in mezzo una provocazione, che è questa.
0: È un sondaggio tristissimo.
1: Sì.
0: Che comincia con: qual è la cifra che accetteresti per lasciare il tuo partner?
1: Un euro.
0: Guarda, mi spiace perché avevo solo 70 centesimi.
4: Nel tuo caso te li do io un euro, dici.
0: Ti do un euro, ti prego, lasciami. Per favore, vattene.
1: No, perché magari ci sono coppie che aspettano solo il pretesto, no, per dire basta.
0: No, in realtà, a parte casi eccezionali tipo te, Leo, sembra che $1 milione sia la cifra adeguata per il 42% degli intervistati.
1: Mamma
0: cioè
1: mia.
0: Ti do $1 milione, lasci l'amore della tua vita. Sì. Forse perché non è davvero l'amore della tua vita.
1: O forse perché...
0: perché ne trovo un altro.
1: Ma appunto, ma dato, poi con $1 milione sto bene con me stesso.
0: E comunque gli uomini sono... voi uomini,
1: sì,
0: all'ascolto, siete risultati molto più propensi delle donne a scegliere il denaro rispetto alla relazione sentimentale.
1: C'è una forma di saggezza in tutto questo.
0: Non è vero. Comunque più vado ad approfondire l'articolo, più mi vengono i brividi abadibidi.
1: Sì.
0: Ma nel frattempo, prima di poi snocciolare magari tutto, perché è comunque simpatico, lo chiediamo a voi. Qual è la cifra che accettereste per lasciare il partner?
1: Al 3332688688. Adesso ragionevoli, non è che dico $200 milioni di dollari.
0: No, scusami, se per me il partner ha questa cifra qua, cioè io per meno di 200 milioni di miliardi di dollari non lo lascio, va bene.
1: Tu dici, visto che me lo chiedono e me li danno,
0: si sa mai, spara alto.

0: Qui a Company Snack, attenzione, provocazione lanciata.
1: Attenzione, vi abbiamo coinvolti per cercare di sfatare un pochino questo dato molto molto triste che riguarda il fatto che quasi la metà delle persone lascerebbe il proprio partner per un milione di dollari.
0: Allora, triste dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista dell'investimento è felicissimo.
1: Sì, tutto quello che vuoi, però noi diciamo, vabbè, cerchiamo di ampliare questo sondaggio e facciamo questa intervista anche ai nostri ascoltatori, così sono sicura che il dato andrà a cambiare.
0: Ok.
2: Perché mai dovrei fargli questo favore? Ciao amore.
1: Col cavolo che ti lascio, che ti va anche bene.
0: Tu immaginati, no, questo povero uomo entra in casa con la sudarella, cioè ha dei tic, sì, probabilmente, lo la teme.
1: Poi?
3: Anche per me non lascerei il mio amore.
1: Ma no!
3: 42 anni che siamo sposati, penso che, insomma, l'ho sopportata abbastanza.
1: Ma dai!
0: Lui dice, guardi, io faccio un piano pensionistico.
1: Allora, 42 anni li abbiamo fatti insieme, adesso me ne restano magari una trentina. Da campare 30 anni, un milione, sì, a posto, ciao,
0: sì,
1: grazie.
0: Sì, cioè, vabbè, piano pensionistico, dice giustamente. Se mi piace, mi dice, per lasciare il mio amore.
1: Beh. Perché comunque il suo amore, ma ci sono delle priorità.
4: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Protagonisti delle hit degli anni 90, per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: CCHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Serenity con Good Old Days alle 11.39. Se vi siete appena collegati, amigos
1: e amigas,
0: buongiorno. State ascoltando Snack, Giuri Pego, Leo e Martino al lato tecnico. Saremo insieme fino alle 13. Sondaggione.
1: Eh sì, ragazzi, per quale cifra voi lascereste il vostro marito, vostra moglie, il vostro compagno, la vostra compagna, insomma il partner di tanto tempo o di poco tempo?
0: È una domanda che abbiamo rivolto a noi, ma che in realtà è protagonista di un'intervista che è stata fatta recentemente. In realtà il campione è americano.
1: Sì.
0: Però in linea di massima, quando una percentuale va in un certo modo, la puoi estendere anche a tutto il mondo. Non andrebbe a cambiare di molto, ecco, la percentuale. L'abbiamo. Oddio. Aspettate un attimo. Mi è caduto il microfono in mano. Scusate. Comunque, sentiamo voi. Chi c'è? Martino, chi c'è? Vabbè, niente, c'era un messaggio vocale.
2: No, doverosa precisazione, dollari americani?
0: Sì, bravo.
1: Sì, sì, sì.
0: Bravo. L'intervista è stata fatta giustamente agli americani, quindi offrendo in cambio del lasciare il partner dollari americani. Il cambio è di un euro è un dollaro e 15.
1: Vabbè, insomma è così così, ma poi sono regalati, vabbè, cosa però, vai a vedere il cambio?
0: Però parliamone. Sì. Perché un milione di dollari sono 860 mila euro.
1: Ah, ok, quindi uno
0: quindi
1: ci va un po' a rimettere.
0: Ci vai un po' a perdere.
1: Allora, visto che questo calcolo è legittimo, ne chiedi qualcosa in più. Adesso insomma, okay, fai un attimo un ragguaglio tra le cifre.
0: Comunque finalmente tra i messaggi è arrivato anche qualcuno, sì, qualcuno carino, qualcuno innamorato. Bello. Lei dice, io neanche per 100 milioni. Stiamo insieme da quasi 27 anni. Chi è che mi sopporterebbe?
1: Allora,
0: e poi conclude con ti amo Gianluca.
1: Allora, comunque non ti preoccupare, che è stato anche chiesto a Gianluca. Mi sa che forse dirà sì.
0: Gianluca invece ha detto sì. Però vabbè.
1: Mi dispiace, non sei ricca.
0: Anche Luigi, super innamorato. Ragazzi, non lascerei mia moglie neanche per tutti i soldi di questo mondo. Vedi che carini. Ma
1: che
0: allora
1: bello.
0: Andiamo ad approfondire l'articolo, perché non parlava solo di amore.
1: Sì.
0: Si parlava anche d'altro, oltre alle relazioni, si parla anche di relazioni amicali.
1: Ok.
0: E sarete tutti felici di sapere che il 15% degli intervistati incastrerebbe un amico per un reato che non ha commesso.
1: No. No.
0: Ma siete
1: Sì.
0: Ma come Leo?
1: A parte il fatto che è lodevole che sia solo il 15%. Già,
0: ma è comunque
1: cosa...
0: troppo.
1: Ma dai, ma voglio dire, ma no, ma ha rubato una bicicletta. Una cosa così non si fa mica tanti anni di galera.
0: Polizia all'ascolto. Per favore, non fate. Nessuno offra mai dei soldi per a Leo per incastrarmi.
1: Ma dai, ma per una cosina piccola, un amico fa questo ed altro per l'altro amico.
0: Ah,
1: no?
0: Dici Leo, guarda, incastrami pure che poi smezziamo.
1: Sì, cioè, quella
0: allora,
1: è l'amicizia. Dai.
0: Allora ci posso pensare, se sei d'accordo con l'amico, allora forse sì.

0: messaggio
1: fa solo
0: venire fuori una cosa, che la società sta andando in una direzione veramente dove i soldi sono la prima cosa, senza dimenticare che i soldi senza il valore umano non possono esistere.
2: Vero.
0: Quindi io non darei non vorrei nessun soldo per mia moglie, e poi oltretutto quel messaggio che dicono che incasserebbero un amico per un reato non commesso, guarda, veramente fa venire fuori una piaga della società capitalista dei soldi, che fa schifo. Ciao.
1: Ciao, sì, è vero, verissimo, verissimo. Il valore della vita ormai sembra ridotto all'osso in certi momenti.
3: Sì, no, ma è allucinante che uno dia ai soldi un valore maggiore rispetto a quello che è l'amore. È ovvio che i soldi, ragazzi, è inutile girarci intorno. I soldi un pochino la felicità la fanno.
1: Sì, sì, perché la serenità, se non altro.
3: La serenità, bravo, la serenità, che comunque è conseguenza poi di felicità. Quindi quello ok. Però se devi scegliere tra i soldi e magari tante altre cose che fanno parte della tua vita, il fatto che tu scelga i soldi è alquanto triste. Soprattutto 1 milione.
1: Dai,
3: solo.
1: No, adesso non
3: ma
1: andare,
3: non vale niente.
1: Non andare a incrementare.
3: Un conto se ti dicono 1 miliardo. È 1 miliardo, allora ok, ciao. Io vi saluto a tutti, amici e amiche. Però 1 milione è poco.
1: Però insomma, per l'amore o per l'amicizia, uno dice: mi trovo qualcun altro, o qualche nuovo amico.
3: Guarda, se vogliamo incrementare ancora il livello di tristezza di questa situazione.
1: Sì.
3: C'è un dato che fa davvero venire i brividi, se scherzi a parte. Praticamente la metà degli intervistati, per 33 milioni,
1: okay,
3: non per uno, per 33 milioni, parteciperebbe ad una versione reale di Squid Game, dove il tasso di mortalità del gioco è del 99,8%.
1: Praticamente rimane vivo un arto del corpo.
3: Mignolo.
1: Sì, praticamente una cosa del genere. Una persona su centinaia.
3: La metà delle persone sarebbe disposta a mettere a repentaglio la propria vita, ma andare di fronte a morte certa, perché stiamo parlando del 99,8%,
1: sì,
3: per soldi.
1: Ma pensate che, voglio dire, appunto il valore della vita, quanto ormai per certe persone è nullo, ma soprattutto io credo che tante persone, magari pur avendo affrontato delle difficoltà enormi nella propria vita, tragedie,
3: ci sono dei casi in cui magari uno dice vabbè, sai,
1: cose varie, però rimane ancorato, voglio dire, per 33 milioni, ma neanche,
3: no, ma
1: anche per tutto l'oro del mondo.
3: Ti dico, ci sono dei casi veramente tragici di gente che dice: sai cosa, io veramente, cioè, se potessi andare in Svizzera ci andrei.
1: Ok.
3: Se mi danno dei soldi in casa, ci provo.
1: Sì,
3: ci provo, che magari lascio qualcosa. Ma che il fatto che persone agiate, normali, che abbiano avuto tragedie, pochi soldi, difficoltà, preferiscano quello alla propria vita, è comunque assolutamente tragico.
1: È vero.
3: Oppure si sopravvalutano tutti moltissimo. Io sono un grande intelligente, sicuramente quello
1: vinco.
3: 0,2,
1: certo,
3: sarò
1: realtà,
3: io.
1: Certo. Esatto, questi sono i primi.
3: Stecchiti, subito. Su Radio Company. Come on! L'estate da mordere.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: ancora prima, ora insieme con due successi, uno dal passato, uno dal presente. Sta concludendo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Poco prima invece, dal 1986, Kissing the Pink con One Step.
1: È arrivato mezzogiorno, quasi mezzogiorno e uno, si va avanti.
2: Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema, presente in Lucchesia il ministro Tajani.
5: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione e non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
4: Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania. Omicidio nel Crotonese a Cutro, ucciso a colpi di pistola un 21enne di nazionalità bulgara da tempo in Italia. Già identificato l'assassino, ora ricercato. Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta i rifiuti da confezionamento. Si parte dalla limitazione di sostanze di sintesi pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio. E a illuminare la notte, lo spettacolare show pirotecnico a cura dell'azienda leader al mondo, Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Padova. Partner, Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
2: Company. Radio Company, che passa?

0: pure il mondo, ma a me Karol G sta facendo i duetti con tutti, cioè sì, meraviglioso. Ci manca solo che faccia un duetto Karol G, non so se esiste già, ma secondo me no, e Laura Pausini.
1: No, te lo cerco subito. Non dare, a parte non dare troppe idee, che se per caso solo Karol G sta ascoltando Radio Company e dice oddio bella idea,
0: bella idea,
1: fammi
0: la
1: chiamare
0: Pausi.
1: Laura,
0: sì, meraviglioso.
1: Ti immagini che disco? Io invece vorrei Manu Chao e Alessandro Baldi, così.
0: Ah,
1: no?
0: Così.
1: Perché no?
0: No, è che veramente
1: dobbiamo fare
0: un po'
1: duetti a caso
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: O con Albano.
0: Ma perché non Lady Gaga e Albano?
1: Vuoi mettere? Da Romina Power e Lady Gaga, cioè la differenza, voglio dire,
0: vero,
1: non è,
0: è
1: esagerata.
0: È solo che Romina Power ha sempre ballato in un altro modo. Un attimo, più soave, più leggera rispetto a Gaga.
1: Come... Hai detto Romina Power come lo dice mia nonna.
0: Cioè, Power.
1: Romina Power.
0: Sì, perché il nome d'arte
1: devo andare da Valtere. Va bene, invece tornando a noi, buongiorno amici, entrati nella nostra seconda ora insieme. Abbiamo fatto questo sondaggio un pochino tra di voi per capire se le tendenze degli ascoltatori di Radio Company sono le stesse degli intervistati americani che lascerebbero il partner così su due piedi per anche solo $1,000,000.
0: Sì,
1: sentiamo.
0: Certo.
2: Ciao, fermo restando che per tutti i soldi che chiedo per lasciare mia moglie, dopo gliele devo ridare altrettanti.
1: Se siete sposati,
2: perché con una moglie e tre figli me li richiede, quindi mi rilascia in mutande, quindi il gioco non vale la candela. Al di là di tutto, comunque dopo 30 anni insieme difficile trovare un'altra che mi sopporti, quindi lasciamo stare i soldi, va, godiamoci quello che abbiamo già tanto.
0: No, perché poi freschi quando ti vengono fatte queste proposte rispondi così senza pensare alle conseguenze molto spesso, quindi dici sì, certo
1: e poi chi ti si piglia puoi dire vabbè sono ricco, quindi magari un'altra la trovo solo perché sono ricco, però sarà una che ti si avvicinerà solo per soldi.
0: Ma infatti,
1: quindi che te ne fai. Più senso ha l'altro dato di questo articolo, che seppur oltre ad abbandonare il partner, il 41% rinuncerebbe completamente al sesso.
0: Oddio.
1: Già lì ti dirò.
0: Allora perché dall'altro...
1: Però sesso per sempre, con gli altri e con te stesso.
0: Anche con te stesso?
1: Sì.
0: Quello è veramente una cosa che non va bene.
1: Un milione, lo fai?
0: Sono di momenti, uno ci pensa.
1: Pensaci, lo fai?
0: Non lo so, questo non lo so, perché effettivamente dopo un po' comincio a sentirne l'esigenza. Dice,
1: anche
0: vabbè,
1: solo
0: dai,
1: con te stesso.
0: Cioè,
1: per salutare,
0: ma
1: sempre là dove non batte il sole.
0: Sono momenti in cui tu fai rilassamento, pensi tantissimo.
1: Certo, yoga.
0: Altro che
1: comunque, tempo una canzone, pensateci tu e pensateci tutti, ne riparliamo tra poco. Radio Company, the summer is magic.

0: è Jenny con il Dracula, il remix. Alle 12.13 ci fermiamo qualche istante. Amici, restate qui però, tra poco.
1: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere.

0: decimo anniversario di questo disco, Jay Santos con Caliente, le 12:22. Amici e amiche, una precisazione super doverosa. Chiusi tutti gli argomenti aperti questa mattina, ne riapriamo uno che ormai probabilmente vi ha già scartavetrato la Wallera e gli Zebedei, perché ne stanno parlando tutti, ma non è mai abbastanza.
1: Allora si parla di eclissi oggi, questa sera, intorno alle 19:30, 19:28.
0: Sì, più o meno dalle 7:30 per quasi un'oretta.
1: Ci sarà questa eclissi parziale di sole. Praticamente si parla degli occhialini per vedere l'eclissi, per poter guardare serenamente l'eclissi e non avere danni alla retina. Allora, questi occhialini sono praticamente esauriti, non si trovano quasi più adesso.
0: Cioè, mi stai dicendo che non la posso...
1: Stanno uscendo articoli continuamente che quasi
0: veramente
1: non si vedono, non si trovano. Ecco. Però state molto molto attenti. Allora, lo ricordiamo, la retina una ce l'abbiamo, anzi due, una per occhio, quindi è inutile danneggiarla.
0: Perché un occhio solo una ce ne ha.
1: Sì, vedi, so fare i calcoli. Però la cosa fondamentale è non usate gli occhiali da sole, anche se dice, ma mi sono scuri.
0: Sono scurissimissimi. No.
1: Assolutamente no, non usate dispositivi improvvisati tipo affumicare il vetro.
0: Che
1: cose
0: tu me
1: lì
0: l'hai consigliato stamattina. Grazie. Ci siamo visti questa mattina io e Leonardo e gli ho detto, sai, questa sera non so come riuscire a vedere l'eclissi, non so se la vedrò perché non ho gli occhialini.
1: Affumica
0: lui
1: il vetro.
0: Non importa, affumica il vetro.
1: Ma io ho guardato, no, neanche il famoso vetro della bottiglia dell'olio, che ti ho detto anche questo.
0: Mi hai detto anche quello, mi volevi accecare.
1: Allora, ci sono, a parte che alcuni hanno chiesto per esempio anche la maschera da saldatore. Maschera da saldatore solo se ha un determinato parametro, il DIN superiore a tot, quindi non rischiate.
0: Deve avere il DIN superiore al tot. Se non ha il DIN superiore al tot, non va bene.
1: Tipo 12, una cosa del genere.
0: Ecco, se non hai il DIN a 12 e il tot,
1: l'unico stratagemma potrebbe essere come si dice, il metodo stenopeico, il foro stenopeico. Praticamente voi vi mettete di spalle all'eclisse, guarda con un cartone, con un foro, e dietro a questo foro c'è un foglio bianco. Si proietta sul foglio bianco. Voi non dovete guardare il sole, ce l'avete alle spalle. Guardate il foglio bianco, la parete, si proietta l'eclisse. Quella falce che
0: quindi
1: esce.
0: Tu devi stare per un'ora con le braccia alzate, col cartone in mano, per riuscire a guardare l'eclissi proiettata su un foglio.
1: Su un foglio.
0: Bello,
1: sai cosa succederà? Che tutti dicono, eccola, e tu non la vedi.
0: Sì, appunto, io non mi fido.

0: The Colors con Italo Disco. Allora, attenzione, altra precisazione, perché ci è arrivato questo messaggio. Dice: da piccola si usava un secchio con dell'acqua per vedere le eclissi. La dinamica è la stessa del cartone con il foglio. Questo non lo so, può essere un...
1: non lo so neanch'io.
0: Un raggio indiretto.
1: Sì, forse... sicuramente guardando il riflesso nell'acqua ti fai meno male che guardando il sole. Scientificamente non ho idea, quindi prendete con le pinze tutto quanto, perché comunque guardare il riflesso del sole dà un po' fastidio anche la, quando è nell'acqua.
0: La cosa di cui siamo sicuri, perché poi aggiunge, dice Tiziana, oppure usare una vecchia lastra come filtro, si intende la radiografia. Assolutamente no, questo proprio lo dicono tutti i siti.
1: Viene
0: e gli
1: fuori
0: esperti.
1: Che tutti i problemi legati alla vista che avete voi oggi, adulti,
0: sì,
1: sono legati a magari questa cosa qua.
0: Ma perché ti si imprime l'immagine della lastra nella retina? Tu vedi un femore per il resto della tua vita. Non è carino.
1: Non è carino, soprattutto se il femore è un po' ciaccato. Amici, le 12.31, abbiamo chiuso ormai tutto quanto. Un'ora e mezza alle spalle, la chiudiamo. Ne abbiamo un'altra di fronte a noi, dedicata al gioco. Ogni giorno, in palio per voi 50 euro. Quindi restate qui
2: su Radio Company.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.
4: Mi piacerebbe candidarmi alla Casa Bianca per un terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea, così Trump, che poi sull'Iran ha detto non diventerà il bullo del Medio Oriente. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia per la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà, solo calcoli elettoralistici, l'accusa del ministro dell'Interno Albares. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività eruttiva dell'Etna, prorogato fino alle 18 di oggi lo stop dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo l'eclissi di sole. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19.30 in modo parziale, necessari specifici occhiali. Nel pieno della quarta ondata di caldo record, anche oggi temperature superiori alla media di 7-8 gradi. 20 le città con bollino rosso. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Marte ne impiega 687
1: okay.
0: giorni.
1: Sì.
0: Ok, sai quanto ci mette Nettuno?
1: Quanto ci mette?
0: 164 anni.
1: E sai perché?
0: Vorrei festeggiare i compleanni di Nettuno, no, perché?
1: E sai perché? Perché è quello più distante.
0: È per quello più distante, quindi certo. ci mette più tempo a fare il giro. Come sei intelligente,
1: va
0: veramente.
1: Bene, bravo, bravo Giovanni. Come non è il più distante?
2: Grazie, grazie.
1: No, allora, tra i tre che hai elencato, questo è il più distante.
0: Sì.
1: Questo.
0: Sì.
1: Minchia, Rossini quando si mette a fare il precisino, guarda, è una roba incredibile.
0: Sì, perché cioè, è Rossini che scrive i testi a branco, hai capito? Per quello ne capisce un sacco di...
1: Va bene, allora, complimenti Giovanni, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petrolio, buona da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
0: e affiliati
1: esatto. Ciao Giovanni, grazie, buon lavoro.
0: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Papi, Topic Becky G e ora gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al tempo, cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso ovunque domani. Nel pomeriggio locale aumento dell'instabilità con temporali isolati su Alpi occidentali, rilievi tra Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale, zone montuose di Sicilia e Sardegna. Temperature massime in lieve rialzo al nord, per lo più stazionari altrove. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
2: Grazie Vittorio Ferro, ti aspettiamo qui domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.

luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Bosa, Magnetic, l'ultimo pezzo di oggi, della puntata di oggi di Brutti ma in costume, 12 agosto, sì. Quindi ricordiamo due cose importanti: 19:30 c'è l'eclissi parziale, sì, a seconda, sì, seconda del punto, sì, dopo le 7:30 comunque, sì, okay, da, okay. Occhio a dove vi trovate, cioè dipende da dove vi trovate.
1: Non lo so, io in auto.
0: In
1: a
0: auto.
1: Quell'ora.
0: Sì, no, intendo a livello di territorio,
1: sì,
0: no?
1: Sì, chiaro.
0: E poi questa sera ci sono le stelle.
1: Cadenti.
0: Filanti. No, filanti. Sì, cadenti, sì, cadenti, sì, questa sera notte.
1: Sì, c'è un po' di cose da guardare oggi su Netflix.
0: Sì. Non è esattamente così,
1: sì,
0: che funziona.
1: Stavo scherzando, va
0: bene,
1: bene, grazie.
0: Torniamo domani.
1: Grazie, esatto. Ci sentiamo domani di nuovo qui a Radio Company, brutti ma simpatici, brutti ma in costume, zero problemi.
0: E zero discussioni.
1: Esattamente dalle 16 alle 18. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso tocca a Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Se uno ci fa attenzione, poi cioè uno può anche non farci attenzione, ma se fai un attimo più attenzione, c'è sempre questo sotto questo ritmo, questo che credo si usi dai tempi di Pop of the Volume, cioè per la musica elettronica. Però ogni tanto viene ripescato questo roulette che c'è sotto la base, e mi fa molto sorridere, perché anche se tutto cambia, poi alla fine fondamentalmente tutto viene riutilizzato, non si butta via niente, come nel maiale, anche noi non ci buttiamo via. C'è tutto in lista, Club Privé.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista. E con questo entusiasmo che arriviamo in questo 12 di agosto 2026. Com'è la temperatura? Sembra caldiccia, umidiccia, fastidioccia? Mi diverte moltissimo, perché ultimamente mi capita, almeno per quando vado così a girare sui social, quando cerco anche le notizie, quelle, quando vado in mezzo alle chat, ultimamente mi capita un meteo molto divertente, che non è educato come quelli che abbiamo noi, ma che ti tratta malissimo, cioè che dice le cose proprio in maniera cattiva. Deve avere anche un titolo particolare, il meteo pessimo, una roba del genere, cioè proprio che tratta le temperature, le nubi in maniera, non, mettiamola così, non proprio educata al 100%. Ci scappa anche qua, a qualche parolaccia ci sta, dai, visto insomma le temperature e il meteo di questi ultimi tempi. Noi invece siamo pronti con tutti in lista, non so di che cosa parleremo, o meglio lo so, però potrebbe essere legato non tanto al meteo, ma a qualcosa che sta cambiando nelle ultime settimane, anzi nell'ultima giornata. Siamo pronti anche per l'eclissi, anche quella, cioè dovrebbe cambiare qualcosa nell'umore, no, non, niente di niente, non ha nessuna influenza su di noi. Siamo pronti invece fino alle 20 a tenervi compagnia. Abbiamo sentito Dito nella Piaga, Stefano Conte, saluto il Ciringhito in regia, abbiamo Offenbach e Star Sailor, Four to the Floor.

Close Your Door, eccola qua. Offenbach e Star Sailor che hanno unito la collaborazione. Attenzione, lo sapete che oggi cambia tutto? Da oggi cambia tutto, signori. Ah, non siete informati? Da oggi entra in vigore un nuovo regolamento europeo sugli imballaggi. La prima novità concreta è che tutti gli imballaggi dovranno essere fatti con materiali riciclabili. Beh, ma lo sono già. È che se si pensa al materiale riciclato delle bottiglie, non è ancora attivo. Ma la parte che fa più discutere riguarda il futuro, cioè dal 2030, quindi per fortuna dovremmo avere ancora 4 annetti e mezzo circa, dal 2030, se le norme non cambierà, potrebbero sparire le confezioni delle 6 bottiglie d'acqua tenute insieme dalla plastica. Anche se le aziende dell'acqua stanno facendo pressione per evitarlo, e la decisione definitiva arriverà solo tra un anno e mezzo, cioè non si sa ancora se vogliano togliere del tutto questi imballaggi di plastica, perché poi diventa un po' un problemino portare 6 bottiglie. O le metti tutte dentro il carrello e poi svuoti il carrello con tutte le bottiglie, oppure diventa un problema. Comunque, le 6 bottiglie, anche se le aziende sembra che vogliano, insomma, portare più avanti questa decisione, si parla anche di un sistema di cauzione sulle bottiglie di plastica dal 2029, ma solo per i paesi che riciclano poco, e l'Italia oggi ricicla già discretamente bene, potrebbe non essere coinvolta, insomma, su questa cauzione delle bottiglie. Cioè, in cosa consiste la cauzione? Penso che non ci sia bisogno di spiegarla. Se voi andate al supermercato, dovete prendere 6 bottiglie di plastica, poi dovete riportare le 6 bottiglie di plastica vuote nello stesso supermercato, perché vi restituiscono la cauzione del valore della plastica. Se dovesse entrare in vigore questa cosa, non si sa come. Insomma, tante regole nuove sull'ambiente, alcune già decise, altre ancora da confermare. Ma allora vi chiediamo, voi avreste già una soluzione a questo problema delle bottiglie, cioè magari se lo fanno senza la confezione dell'involucro, un modo diverso di gestire acqua plastica che non complichi la vita di tutti i giorni? Siete di quelli che ve ne sbattete altamente e dite, ma chi se ne frega, anche se mi mettono la cauzione da un domani alle bottiglie, io le bottiglie continuo a riciclarle normalmente, cioè le butto nel bidone e poi anche se perdo quei 10 centesimi a bottiglia, chi se ne? Oppure siete di quelli che hanno già il depuratore o acqua di rubinetto, anche se è bella calcarea, ne andate a litri, litri, litri. Insomma, avete già delle soluzioni in casa possibili? Raccontatecele, perché siamo curiosi. C'è W Sound, J Balvin con Godzilla.

tutto quello che vi chiedo, oltre al fatto che mi state raccontando come avete risolto questo problema, visto che diventeranno sempre più cattivi e lo faranno sempre di più nei confronti della plastica, perché tentando di liberare definitivamente, adesso il primo provvedimento è quello che almeno la confezione deve essere riciclabile, cioè quella che si utilizza. Il secondo passaggio potrebbe essere dal 2030 di togliere l'involucro delle bottiglie da 6. Lo avete già risolto perché magari avete già pensato a delle possibili soluzioni che mi state raccontando, ma secondo voi tutto questo sistema sta funzionando? Cioè, vi piace questa idea di togliere sempre di più la plastica, oppure non la trovate utile? Anche questo vi serve ad un'altra delle cavolate che poi non porterà assolutamente a niente, perché anche questo ci interessa. C'è chi mi risponde subito: vecchio sistema ma sicuramente più ecosostenibile è quello che utilizzo io, cioè consegna a domicilio vuoto per pieno in vetro. Siete in molti che mi state raccontando questa cosa qua. La praticità forse è quella che se hai la casa subito dove puoi lasciare le cassette e quell'altro che viene a riprendertele di mattina, c'hai già la soluzione e ti riconsegna anche la cauzione, che magari diventa una cauzione che resta sempre cauzione, perché se ti cambia quelle vecchie con quelle nuove si trattiene sempre la cauzione. Va bene, c'è W Sound. No, ci fermiamo un istante, torniamo fra pochissimo di nuovo insieme con tutti in lista.

0: Certe volte forse non ci rendiamo conto di quanto siamo nell'immaginario del viaggio per gli stranieri, soprattutto quando si cita Viaggiando per il mondo, Carol G appunto con Manu Chao. Non poteva che venire fuori la fotografia della Torre di Pisa, no? Oppure mangiarsi una pizza, che sono per noi forse delle cose molto molto classiche, però per lei vengono insomma raccontate in questo suo Viaggiando per il mondo, che poi è diventato anche il tour che la vedrà da noi nel 2027. Carol G, mentre stiamo parlando di plastica, voi avreste già una soluzione a questo problema delle bottiglie, un modo diverso di gestire acqua e plastica che non complichi la vita di tutti i giorni, e soprattutto lo ritenete indispensabile? Lo dico perché ci sono anche delle dichiarazioni di qualcuno che dice: ma secondo me non è che utilizziamo tutta questa plastica, quindi sentiamo.
1: Buonasera Conte, ma con le miliardi di tonnellate di plastica, soprattutto nei mari, dire se è utile o no credo sia sbagliato, no? Cioè, se la eliminiamo, meglio, cerchiamo di trovare altri tipi di contenitori e magari evitare tutti quelli inutili imballi che si trovano al supermercato, ma inutili su prodotti inutili. Di metà delle cose che sono al supermercato con imballi in plastica non servono a nulla, inutili.
0: Ci sono diversi prodotti che potremmo insomma incominciare a utilizzare diversamente. Certo, sarebbe anche un modo diverso di fare la spesa, da chi addirittura come il nostro Ciringhito va a fare il detersivo in dispenser. Lui è uno di quelli che, e tra l'altro, detersivo in dispenser, e usa lo stesso dispenser anche per il succo di frutta, e quindi va benissimo secondo me, Ciringhito. Per quello ti vedo un po' a bolle rosse ultimamente. Abbiamo Atlax X con Passo Ben Solto in arrivo.

Passo ben solto, remix dei Medusa, tra l'altro, che stanno andando fortissimo all'estero come sempre. Allora, c'è Ale da Veronella, Verona. Sono un installatore da 2 anni, a sta parte ho installato ovviamente il filtro, non dico di che prodotto, però il filtro per l'acqua, per l'acqua da bere. Quando mai prima niente plastica, ma soprattutto basta rotture e 2 carrelli strapieni d'acqua, dei carrelli strapieni d'acqua, insomma, uno che ovviamente risolve con il problema del filtro va alla radice, dice, risolvo questo problema e non ho più. In alcuni supermercati invece, mi segnala Franco, in alcuni supermercati ci sono già da 2-3 anni le fascette che legano le 6 bottiglie. Non ho idea di come possano funzionare, però le fascette per 6 bottiglie di acqua da 1,5 litri, cioè, perché... Però le 6 bottiglie sono fermate con le fascette. E in Croazia, per esempio, la confezione di acqua, birra o altre bibite, loro, se la riporti al market, ti ridanno indietro i soldi del valore scritto sulla bottiglia. Si sapeva che c'erano addirittura anche dei supermercati, che ho visto video in Svezia, dove se tu arrivi con le varie bottiglie di plastica ti danno un controvalore in denaro, cioè tu le schiacci, man mano che le schiacci loro ti danno questo controvalore, quindi è da lì che probabilmente c'è l'idea della cauzione. Insomma, a ogni problema c'è una possibile soluzione, ma da qui c'è qualcuno che dice: ma io figurati se passo tutto il tempo a schiacciare bottiglie. Negramaro, ora ti canto il mare.

0: per un periodo ho detto che era l'inizio di una trilogia, Ora ti canto il mare era l'inizio, prima di Ora ti canto la montagna e ora ti canto anche il lago, perché c'è anche, se vuoi metterci anche la campagna e la città, poi se volete addirittura rendere 5 quelle. Però il primo capitolo era Ora ti canto il mare, Negramaro. È ritornato all'interno di Tutti in Lista Club Privé anche questo pomeriggio insieme a me, Stefano Conte, dove stiamo tentando di trovare delle soluzioni a un po' i divieti che ci mette l'Europa, alle soluzioni che avete già trovato voi perché siete più avanti anni luce rispetto all'Europa. Dite sì, bisogna effettivamente combattere la plastica, allora io ho trovato questa soluzione qua. Sentiamo.
1: L'acqua in vetro, io sono un venditore di zona mia e è meglio in plastica, e la cauzione c'è da sempre e vedo okay. Che tranquillamente bevi un'acqua buona e il servizio lo do quasi al 120% a domicilio.
0: Certo, che poi abbiamo detto la cauzione resta la cauzione, perché magari hai anche questo scambio di cassetta, cioè dove metti la cassetta vuota e prendi la cassetta vecchia, quindi la cauzione resta su quella, loro ti pagano semplicemente quello che è il costo, credo, del servizio e dell'acqua di per sé. Se avete altre soluzioni, altre idee, c'è qualcuno che mi ha già mandato la fotografia di un possibile bottiglione da 5 litri, ma quello mi fa molto ufficio, non penso che ci sia l'opportunità un domani che uno prenda. Come prendi, sai, il contenitore dell'acqua per il distillato del ferro da stiro, puoi prendere lo stesso contenitore dell'acqua per versarla nelle tue bottiglie a casa. Ho capito, però un bottiglione da 5 litri unico deve avere un maniglione, poi va bene, però ci sono anche queste soluzioni. Peggy Goo con Woman in arrivo. Radio Company. The summer is magic.

visto recentemente le immagini, non mi ricordo su quale rivista, della casa di Peggy Gou. Molto minimale lei, cioè sicuramente angoli e spazio alla musica dedicata addirittura con i vecchi piatti della Technics col mixer, perché si dedica anche a quello, però fa molto stile tedesco, perché lei credo viva in Germania in questo momento, stia ancora a Berlino, quindi molto stile tedesco, minimale, con i suoi spazi dedicati alla musica, un grande divano. Vabbè, così un po' di curiosità di gossip anche su Peggy Gou. Mentre vi stiamo chiedendo, ma voi avete già una soluzione per questo problema delle bottiglie, visto che è da oggi che entra in vigore non tutte le regole, quella più importante del riciclo di quelle che sono gli involucri per le bottiglie da 6, domani verranno addirittura tolte dal 2030, e da lì vi abbiamo chiesto, ma avete già pensato delle possibili soluzioni, visto che poi vorrebbero mettere anche la cauzione per le bottiglie d'acqua? C'è qualcuno che è super attento come Ivan, che dice c'è un'app che ti dice dove ci sono i contenitori per conferire le bottiglie di plastica vuote, dopo un certo numero di bottiglie ti pagano. Però adesso che mi dai questa notizia poi però bisogna vedere quanto ti danno dopo che ne metti 1, 2, 3, 4, 5, 6 di quelle da un litro e mezzo, perché se non mi pagano profumatamente tutta la strada che ho fatto per... Cioè, io so che è la pigrizia nostra, come al solito, è solo una questione di abitudine, però intanto grazie per la segnalazione. Noi ci fermiamo un istante e torniamo fra poco.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio. E a illuminare la notte, lo spettacolare show pirotecnico a cura dell'azienda leader al mondo, Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Padova. Partner, Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: noi di Radio Company, Achille Lauro, quando venne qua, aveva appena terminato il suo tour con Pechino Express, insieme a Boss Dom, mi aveva raccontato insomma della sua partecipazione futura al Festival di Sanremo, poi sappiamo com'è andata. Molto molto bene. Mi aveva già accennato che avrebbe un po' abbandonato quel territorio legato un po' alla musica rap e trap che aveva fatto fino a quel momento, per dedicarsi a tutto quanto, fino all'artista che abbiamo appena ascoltato adesso. Però già si capiva, già all'epoca io e Daniele avevamo capito che il ragazzo aveva del talento. L'abbiamo risentito con la sua La Città degli Angeli, siamo all'interno di Tutti in Lista, stiamo parlando della plastica e sentiamo un po' che cosa c'è.
1: Volevo dire che in Romania già esiste questo da moltissimi anni. Nella mia città ci sono tanti distributori, sì, che metti le bottiglie e anche quelle di birra, le scatole di birra, sì, e ti danno 25 centesimi a bottiglia, perché tu quando compri, sì, le bottiglie di plastica, Coca-Cola, acqua minerale, acqua gasata, ti paghi la cauzione. Mm-hmm. Quindi sono affari tuoi se li butti nella spazzatura, sì, o vai a questi distributori e ti riprendi i soldi, la cauzione.
0: È un incentivo per poter restituire la bottiglia. Va detto che questa cosa è già, che ha raccontato te della Romania, che c'era

Eccolo qua, Irama che fa rima con cabana, appunto, mentre noi abbiamo Marina, il 14 è il suo giorno, il segno zodiacale è il leone, quindi deve avere la festa in questi giorni, domani, dopodomani, Marina 14, leone, Marina 14, sì, leone. Allora, per te, la torre. La seconda metà di agosto porta uno scossone, te lo dico con franchezza. La torre è una carta brusca. Qualcosa salta all'improvviso, una certezza che si rivela meno solida di quanto pensavi. Un imprevisto che scombina i piani. Non è comoda, ma ha un lato utile. Butta giù solo ciò che stava in piedi male. Quello che prima o poi sarebbe caduto comunque. Non aggrapparti a ciò che non... che non va, cioè non restare legato a quello che non funziona. C'è qualcosa che doveva crollare e crolla, e che ci posso fare? Dal 15 di agosto fino al 30, tieniti pronta, insomma, Marina. Grazie, intanto fra un attimo ne scopriamo altre di carte. Se c'è Sam Jacobs con Ezra Nora, I Don't Mind.

Il pezzo di St. Jacobs nella nostra serata, mentre andiamo a scoprire anche Erika, che è nata al 9, lei è il segno del Capricorno, che cosa dice la carta pescata per lei dei prossimi 15 giorni. Erika, la seconda metà di agosto è il carro per te, è tutta grinta e movimento. Il carro ti mette al comando, prende le redini di una situazione, scegli la direzione e vai dritta verso la meta senza esitare. È la carta della vittoria di chi guida invece di subire, è la determinazione giusta per portare a casa qualcosa a cui tieni. Parti decisa e non mollare le briglie, quindi vai diretta verso il tuo obiettivo. Questo è quello che ti dice, insomma, la previsione. Sai che quasi quasi lo

0: Anna Wild Girl Wasted è ritornata anche lei per questa estate con questo pezzo. Abbiamo sentito invece qualcosa di super elegante prima, visto che c'era anche il pezzo del passato. Super Funk, Lucky Star, ovviamente rifacimento anche quello quando uscì nella versione remix, in questo caso l'abbiamo risentito come brano del passato. Anna invece come brano del presente. Siamo arrivati alla fine di tutti in lista, ma sono proprio convinto che domani facciamo, guarda, lo stesso effetto, perché mi è piaciuto talmente tanto in questo mercoledì che lo voglio ripetere anche per il giovedì, così da scoprire come saranno i prossimi 15 giorni con una carta pescata dal mazzo, dal nostro oracolo. Grazie intanto per chi ha giocato con noi, grazie per chi ritornerà anche domani dalle 18 fino alle 20 e per chi si ferma qui su Radio Company nella serata. Tutti in lista, Club Privé finisce, grazie anche al Ciringuito in regia, appuntamento domani, ciao!
1: Tutti in lista, Club Privé.
0: Sono le 19:59.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
4: Radio Company.
2: Radio Company, one love, one live.
3: Giro di boa per quanto riguarda One Love, One Live. Siamo arrivati anche a mercoledì, come va? Tutto bene? Benvenuti, questo è appunto il programma che per il mese di agosto va in onda assieme a me, che sono Enrico Sisma, per alleggerirvi, perché qui si parla solo di cose molto easy, molto leggere. Non vi chiediamo neanche delle risposte, non vogliamo niente, non pretendiamo niente, semplicemente stiamo con voi fino alle 22. Amici e amiche, si parte con One Love, One Live.
4: One Love, One Live.

Ali Goulding con Burn qui su Radio Company, appena partiti con Wallow One Live, ci sentiamo tra poco. One love, one.

terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: One Live.
1: Radio Company, Walla Walla Live. Amici e amiche, quando andate al cinema, che posto scegliete di solito? Io immagino scegliate sempre quello più in alto, oppure quello a metà sala, proprio al centro per vedere bene, perché sicuramente scartate, e questo lo fanno praticamente tutti, la prima fila, per una questione di collo, di torcicollo, eccetera eccetera eccetera. Ma ci potrebbe essere una controtendenza a questo movimento del evitare la prima fila.
0: One love, one live on Radio

0: quando scegliete di andare al cinema, scegliete anche il posto migliore che a voi sembra migliore, quindi in alto, centrale, comunque non sicuramente la prima fila. Questo perché giustamente qualcuno, più di qualcuno, dice sì, però la prima fila devo stare molto con il collo molto diciamo alzato, quindi torcicollo che arriva. Eppure un giornalista britannico la sta difendendo la prima fila: davanti non avete teste, telefoni accesi, ora gente che si alza, potete allungare le gambe e lo schermo sembra davvero enorme. Certo, se la poltrona è appiccicata allo schermo è una tortura indubbiamente, ma nelle sale moderne per esempio la fila A potrebbe essere meno terribile del previsto. Voi dove vi sedete sempre? Sicuramente centralmente, ma c'è qualcuno tra di voi che per esempio ha scelto la prima fila qualche volta e magari si è anche trovato bene? One love, one
1: live on Radio Company. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Live.
1: Bob Sinclair, I Can Wait, qui su Radio Company, a tra poco.
2: One love, one live.
0: On Radio Company. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Company.
3: Radio Company.
2: Radio Company, One Love, One Live.
4: Questa è One Love, One Live. Si parte con la seconda mezz'ora assieme qui su Radio Company, amici e amiche. Allora, messaggi vocali, li mandate? Vi piace riceverli? Vi piace ascoltarli? O soprattutto vi piace inviarli? Oppure siete di quelli tradizionali che preferiscono leggere e scrivere testo proprio, senza ovviamente dell'audio che ormai sta inondando i nostri WhatsApp? Tra poco vi parlo di vocali che ormai stanno diventando dei podcast.
3: One love, one live on radio.

0: One Live.
1: Voilà, One Live qui di mercoledì sera. Buonasera a tutti quanti, questa è Radio Company. Allora, siete di quelli che odiano i messaggi vocali? Beh, succede ragazzi. Avete presente il messaggio vocale che comincia con "ti dico una cosa al volo" e tre minuti dopo non è ancora arrivato al punto? Nel Regno Unito un sondaggio racconta che i vocali stanno praticamente prendendo il posto di molti messaggi scritti. Certo, sono comodi, fanno sentire meglio il tono e permettono di raccontare tutto mentre si cammina, per esempio, o si fa qualcos'altro, perché molto spesso ci siamo trovati magari a fare qualcosa in casa e a mandare anche contemporaneamente un messaggio vocale. Il problema è per chi ascolta i messaggi vocali. Allora, innanzitutto non sempre si trova il tempo di poterli ascoltare o lo spazio. Magari ogni tanto si è in mezzo a delle persone, anche semplicemente a fianco alla propria fidanzata, fidanzato, e non si ha voglia di ascoltare un messaggio vocale magari arrivato da un collega di lavoro, oppure si è in compagnia e appunto non si ha il tempo di riuscire ad ascoltare 3 minuti, 4 minuti, 10 minuti di audio vocale, oppure semplicemente non si ha il tempo perché il messaggio vocale che ci è arrivato parla di tantissime cose e a volte si perde addirittura il filo. A voi è mai capitato? C'è qualcuno tra i vostri contatti che vi invia messaggi vocali molto lunghi?
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Si chiude così la prima ora di One Love One Live.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, vale.
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sì.
3: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11.

0: con Tayo Cruz, Ugel che ha cambiato totalmente genere da questa Science a il sound che sentiamo oggi, che è completamente diverso. Piccola pausa per noi, c'è One Love One Live qui su Radio Company fino alle 22.
1: One Love One Live on Radio Company.

0: One Love
1: qui su Radio Company. Se vi dico bagno, piega, trattamento e foto finale, voi sicuramente pensate a una persona. E invece no. Parliamo dei nostri amici a quattro zampe. Tra poco ve ne parlo qui su Radio Company.
2: One Love, One Live on Radio Company.

0: Live.
1: Questo è Walla Walla Live, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma, fino alle 22 stiamo insieme. Allora, amici e amiche, il vostro cane o il vostro amico a quattro zampe esce dalla toilettatura più elegante di voi? In Spagna ci sono dei saloni per animali con bagno rilassante, trattamenti per il pelo e foto finale sui social. Fin qui nulla di troppo strano. La parte migliore è questa: una toilettatrice racconta che alcuni padroni le hanno chiesto se il loro cane non fosse finito su Instagram perché era brutto. Segno che ormai anche gli animali hanno una piccola reputazione online da difendere. Voi pubblicate più foto vostre o del vostro animale? Effettivamente ci sono dei personaggi pubblici. L'altro giorno sfogliavo proprio nella giornata del gatto, sfogliavo proprio dei post su Instagram che raccontavano personaggi famosi che hanno dei gatti che hanno un loro profilo personale su Instagram. Forse un po' too much? One love, one live. On Radio Company. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Live. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Piccola pausa per noi, a tra poco.
1: One love, one live on Radio Company. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Bad Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Molto bene, amici. Allora, fino alle 22 si sta insieme. Volevo raccontarvi questa cosa perché magari è successo anche a voi. Arrivati in piscina, i lettini sono tutti vuoti, eppure su ognuno c'è un asciugamano. Che fate? Un sondaggio europeo ha riaperto la guerra più estiva di tutte e ha anche ribaltato lo stereotipo. Italiani e francesi infatti ammettono che questa abitudine è più dei tedeschi. Quasi tutti la giudicano scorretta, ma qualcuno lascia il telo la sera per ritrovare lo stesso posto la mattina dopo. La vera domanda è: dopo quanto tempo un asciugamano senza proprietario perde il diritto alla sdraio, secondo voi? Per me da subito. Nel senso, ah, ovvio, se uno va in acqua, certo, per quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, anche un'ora magari, ok, però non possono essere sicuramente 4-5 ore, non può restare una sdraio libera per 4-5 ore, per me automaticamente diventa mia. Ok, siete d'accordo con me? One love, one live. On Radio Company.

0: Buona nuit.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Roll di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora, gin tonico elettronico.

0: disco elettronico. Spot.
1: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.